0: move it.
1: Come on, baby, do it. Huh. La da di da
0: da di da. Come on.
1: On the stereo, stereo. Huh. Let the speakers blow your mind.
0: Blow my mind, baby.
1: Let it go, here we go. Huh. La da di da da di da.
0: Come on,
1: on
0: yeah.
1: The radio, radio, radio. Huh. The system's got me